Amo l'alba perché è come fosse solo mia. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché è come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti.

0: Signore e signori, è con immenso piacere e onore che oggi invito in studio qui con noi
1: Le cause perse! Accomodatevi.
0: Grazie ragazzi per essere venuti qui oggi con noi.
1: Dunque, come state? Ma prima di raccontare la vostra incredibile carriera, andiamo a vedere dove tutto e come è cominciato.

0: Gute Musik und mehr. Dein Webradio ist radio.stereo.it. Vom Gardasee in die Welt.
1: Buonasera. Benvenute e benvenuti al Cocktail Shant. Potete cenare, bere qualcosa al bar e rilassarvi. Mettetevi comodi. Alla musica pensiamo noi.
2: Cocktail Shant, Cocktail Shant, New Cool Music, New Cool Music.
3: Cocktail Shant, con le selezioni musicali di Simon J.

0: Grazie a tutti per essere stati con noi. Anche stasera è stata speciale. Ma ora il Cocktail Shant chiude. Riaprirà presto. Cocktail Shant. Cocktail Shant. Word of music.
1: Word of music. Word of music. Money Music. Ogni mattina con Roberta Valeriani e Fausto Ernesto Zanetti. Su radio.stereo.it.
2: Cocktail Shant. Ho bevuto troppo di cocktail Shant. Praticamente sono ubriaco. Dice porca puttana. Mamma mia. Ma che cos'era questo cocktail che mi hai dato? Simon J. Era un cocktail veramente incredibile. Mi sono proprio divertito, ma non riesco più a parlare, porca vacca, non riesco più a parlare. È Cocktail Shant, si chiama così, Cocktail Shant. Va bene, il nostro appuntamento è la sera, e ieri sera c'è stato appunto l'appuntamento dalle 8 alle 9 e poi la mattina presto alle 9. Primo programma praticamente in diretta su radio.stereo. Il secondo è il mio, come al solito, anche con il nostro Roberto Valeriani, che è sempre lì in attesa. L'abbiamo lasciato in attesa. Vabbè. Guardiamo un po' le notizie. Belle notizie? Boh, non lo so se sono belle notizie o roba del genere. Secondo voi? L'Italia e la guerra, batterie contraeree e radar, così il governo in segreto manda armamenti a Kiev. Fondi safe, Roma scrive alla UE, chiesti 8 miliardi per il riarmo. Il capo della CIA a Mosca, primo viaggio sorpreso tra i timori di escalation. Peskov, non erano previsti contatti con il figlio di Putin, Putin. Il doppio schiaffo di Putin, boccia la pace del presidente ucraino e si prende le aziende russe. Lipsia ha scoperto terzo drone esplosivo, era un piano per uccidere all'aeroporto. Salvini in pressing su Meloni per le urne a ottobre 2027, ma lei le vuole in primavera e ha ragione, perché poi bisogna fare la finanziaria a ottobre, la finanziaria che lì... roba del genere, casino. Meglio in primavera, molto meglio in primavera. Io almeno sono d'accordo con non sono d'accordo con Salvini, ma sono d'accordo con la cosa lì, come si chiama, la melone, la cosa lì, melone. I miei genitori tesserati da FN di Vannacci a loro insaputa, il caso in Friuli Venezia Giulia, non è vero. Questo purtroppo è Repubblica, che è un vetero comunista. Da festa di popolo a resa dei conti, dubbi nel PD sulle primarie, sei bella. Io scappo, me ne torno, non so dove vado, se per caso dovesse vincere Elie Schlein. Vado da qualche parte, sicuramente. Ma quale woke serve lezioni degli anni 70? Trump torna a vincere nelle primarie, Darlene Graham correrà per il posto del fratello al Senato. Poi, caldo da oggi, di nuovo 40 gradi oggi, ecco dove si concentrerà il picco di calore, su Arco di Trento, proprio qua su noi. È morta purtroppo Dolly Parton, la signora del West che disse no a Elvis Presley. La rapida malattia dopo la morte del marito, mi ero trascurata. Sì, purtroppo sì. Il ritorno in campo di Alcaraz, doppio fallo al primo punto, poi sorrisi con Serena Williams. La finestra sul cortile, perché in Inghilterra spendono 100 milioni per una riserva? Oh la Madonna. Leao vuole la Turchia, Mazzarù per il Milan, Chessy, Juve o Roma, per Keane 40 milioni dal Como, noi l'abbiamo regalato alla Fiorentina. Praticamente, bravi juventini. Lo show di Elisa e Pasquale, il mambo dei settantenni che fa ballare. Roma, Alzheimer ok del FDA al test del sangue che scova la malattia già a 40 anni, pensate, già a 40 anni. Perciò potresti incominciare a farlo anche tu. Le vite separate dei Moretti, ma dopo le botte di Jacques, Jessica non ha denunciato. Aia, La Rai cerca un gol per Ranucci, il nodo della scomparsa dal video. Poi guardiamo un po' solare, mascherina e scarpe antiscivolo. Il tribunale a Glovo, garanzie per i rider. Biglietti aerei quando conviene comprare e tutti i falsi miti sul risparmio. Israele lo sconto su Altalena, alla svolta di Netanyahu per stare al potere. Eh sì, anche là. Terrore ad Haiti, gang in azione e strage tra i civili. Poi incendi in ospedale per un guasto all'aria condizionata, 14 neonati morti in Pakistan. In Pakistan, 14, maglie. Val di Tara, italiano obbligatorio per i genitori degli studenti stranieri con voti bassi. Casa Pound e i suprematisti USA si incontrano nella sede occupata a Roma. PD e AVS chiedono chiarimenti. C'è Casarini, Mediterraneo batte bandiera tedesca, accettiamo la sfida, conta solo salvare vite. Ecco, mistero sul ritrovamento del corpo di Stefania Alip, era sparita domenica da San Francesco al campo. Bene, con questo nous avons terminé. La difterite. I genitori Novax della bambina morta denunciano i tre ospedali di Palermo che l'hanno curata. Ah sì, adesso i... roba da matti, ma questa... Loro sono Novax, non hanno appunto curato... Vabbè, questa è un'ingiustizia però, è molto ingiustizia. I Novax. Vabbè. Allora, chi c'è adesso? Ma c'è la nostra Robertina, eccola lì.
3: Buon mercoledì a tutti gli ascoltatori di Radio Punto Stereo da Roberta Valeriani. Ecco gli aggiornamenti meteo sulla nostra penisola di oggi 26 agosto. La settimana è iniziata e si è aperta con la prospettiva di una nuova marcata intensificazione del caldo al centro e al sud, con un fine di agosto che rischia seriamente di consegnarci nuovi record assoluti di temperatura a causa di una fiammata africana di straordinaria intensità, con i termometri ben oltre i 40 gradi. L'origine è di una marcata ondulazione del flusso atlantico sull'Europa occidentale. La sua evoluzione, molto lenta da ovest verso est attraverso il cuore del continente, innescherà più ad est una fortissima risposta subtropicale, con l'aria bollente che dal cuore dell'Africa sahariana risalirà fino ai Balcani, investendo in pieno l'Italia centrale e meridionale. Il picco estremo è atteso tra giovedì 27 e sabato 29 agosto, quando sulle regioni del Medio Adriatico al sud e sulle isole maggiori si potrebbero toccare picchi estremi di 43-45 gradi, fuori dalla scala anche di 15 gradi rispetto alla norma del periodo. Al nord, per contro, non si dovrebbe andare oltre i 37-38 gradi dell'Emilia-Romagna, attesi tra giovedì e venerdì 28. Le regioni settentrionali, infatti, si troveranno ai margini della cupola arroventata, risentendo a intervalli delle correnti più umide e instabili atlantiche. Ma ora parliamo nel dettaglio della situazione odierna del meteo in Italia. In questa giornata avremo tempo in prevalenza soleggiato. Da segnalare però una nuvolosità irregolare sin dal mattino al nord-ovest e dal pomeriggio anche su Toscana e Sardegna. Inoltre, nelle ore più calde, assisteremo alla formazione di nubi cumuliformi di modesto spessore attorno ai rilievi, localmente più consistenti nel settore alpino, dove non si escludono occasionali brevi acquazzoni. Le temperature massime al nord avranno valori non oltre i 27-31 gradi, al centro le massime saranno comprese tra i 31 e i 36 gradi e al sud e sulle isole maggiori le massime oscilleranno tra i 35 e i 40 gradi, ma fino a 41-42 gradi sulla Sicilia e la Sardegna meridionale. I venti, a prevalente regime di brezza, soffieranno deboli o moderati, ma i mari saranno da mossi a molto mossi sul ponente e levante ligure, dove i venti soffieranno moderati o tesi. L'alto e il medio Tirreno risulteranno molto mossi con venti moderati, il mar di Corsica e il mar di Sardegna saranno mossi con venti moderati o tesi, mentre il resto dei bacini meridionali e adriatici saranno da poco mossi a localmente mossi con venti deboli o moderati. E con questo è tutto per quanto riguarda il meteo, vi aspetto tra un attimo per il calendario di oggi, non mancate! Ed eccomi di nuovo qui con voi per il calendario di questa giornata, oggi è mercoledì 26 agosto 2026. È il 238esimo giorno dell'anno, 34esima settimana, alla fine del 2026 mancano 127 giorni. Si festeggiano Sant'Alessandro di Bergamo e Sant'Anastasio. Il sole in Italia è sorto presso poco alle 6:28 minuti e tramonterà intorno alle 19:55. La luna è gibbosa crescente. Oggi è la giornata mondiale del cane. Per il calendario del cibo italiano, oggi è la giornata nazionale della liquirizia. A Rossano Calabro, in provincia di Cosenza, esiste il Museo della Liquirizia Giorgio Amarelli, l'unico nel suo genere che onora e celebra un prodotto che è sinonimo di Calabria nel mondo. La liquirizia cresce dalla Grecia alla Cina seguendo sempre la stessa latitudine, ma diventando, man mano che si sale verso nord, sempre più amara a causa dei microclimi locali. La migliore proporzione tra dolce e amaro si ha nel sud Italia, tanto che la liquirizia calabrese è la più apprezzata in assoluto. In USA oggi si festeggia il National Cherry Popsicle Day, la giornata nazionale del ghiacciolo alla ciliegia, e il National Toilet Paper Day, la giornata nazionale della carta igienica. Avvenne in questo giorno, il 26 agosto 1789, a Versailles, venne varata la Dichiarazione dei diritti dell'uomo. Il 26 agosto 1959 venne presentata la Mini, la nuova utilitaria britannica, uno dei modelli più importanti nella storia dell'automobile. Il 26 agosto 1970 Jimi Hendrix inaugurò ufficialmente il suo studio di registrazione personale a New York, gli Electric Lady Studios, che erano tecnologicamente avanzati e capaci di registrare su 36 tracce. Il 26 agosto 1970 prese il via il festival dell'Isola di Wight, che durò fino al 31 agosto e in cui si esibirono alcuni dei maggiori artisti del momento, da John Baez a Joni Mitchell, Jimi Hendrix e molti altri. Nati in questo giorno, il 26 agosto 1740, era nata da Nonet in Francia Joseph Michel Montgolfier, inventore insieme al fratello della mongolfiera. Il 26 agosto 1910 era nata la religiosa albanese Madre Teresa di Calcutta, Nobel per la pace nel 1979. Scomparsa a settembre del 1997, sei anni dopo venne proclamata beata da Papa Giovanni Paolo II. Il 26 agosto 1950 è nato a Roma l'imprenditore politico e dirigente sportivo Giancarlo Avete. Il 26 agosto 1953 è nata a Roma l'attrice Anna Maria Rizzoli. Il 26 agosto 1958 è nato a Terlizzi in Puglia il politico Nichi Vendola. Il 26 agosto 1956 è nato a Napoli l'attore Patrizio Rispo. È noto soprattutto nei panni di Raffaele Giordano, portiere di Palazzo Palladini, nella sua opera Un posto al sole, la più longeva nel panorama italiano. Il 26 agosto 1972 è nata a Lecce la showgirl e personaggio di TV Loredana Lecciso. Scomparsi in questo giorno, il 26 agosto 2004 moriva la cantante statunitense Laura Branigan, che ebbe fortuna con la riproposizione negli Stati Uniti di canzoni italiane come Gloria di Umberto Tozzi e Self Control di Raff. Era nata il 3 luglio 1952 a New York. Aforisma del giorno: la migliore vendetta, la felicità. Non c'è niente che faccia più impazzire la gente che vederti felice. Questo è un aforisma di Alda Merini. E con questo è tutto per quanto riguarda il calendario. Vi aspetto più tardi per la mia rubrica Cantando Parlando. Ora vi lascio con Faust e Ernesto Zanetti e la musica di Radio.Stereo. Buon ascolto.
4: Gute Musik und mehr. Dein Webradio ist Radio.Stereo.it. Vom Gardasee in die Welt.
2: Roberto Valeriani non poteva saperlo. È morta Dolly Parton, la grande cantante country americana, 80 anni. Era morto 6 mesi fa suo marito e lei si è trascurata praticamente, ed è morta pure lei. Allora, eccolo qua, Dolly Parton, ascoltiamo con una versione sua di I Will Always Love You.

Ti amerò per sempre, sempre per sempre. La versione originale è quella di Whitney Houston, bellissima, stupenda, i primi anni 90. Bellissima, stupenda, meravigliosa, della grande Whitney Houston, quella che veramente aveva una voce pazzesca. Allora, 10 e 17 minuti primi su Radio.0, vi avevo ricordato Dolly Parton and She's Dead Yesterday in United States of America. Vamos a escuchar canciones de nuestros amigos que ci mandano canzoni. Questa mosca, se la becco, la ammazzo.

Ama todos los que siente, ama todos los que siente. Yo amo todos los que siento ahora. Ahora yo siento una cosa muy bonita. La amo talmente tanto que I love you. Bellissima questa canzone, eccola qua, di Michelle. Sono i nostri cari amici in MP3 che ci mandano le loro canzoni da tutta Italia e dal mondo. I love you.

Era questa Michelle, Michelle, ma sono le mots qui vont très bien. Ah non, non era lei, no, era un'altra Michelle, dai, che Michelle, Michelle bene le cose, dai, Michelle bene le cose. Abbiamo adesso Giulia Passion, che anche lei è stata intervistata dalla nostra Roberta Valeriani, con questa canzone, la mia canzone appunto, la mia canzone di Giulia Passion.

Eccoci qua, allora, sì, dopo ti metto in diretta, Luana, perdon, 10:27 minuti prima.

0: Rihanna, Perdon, Perdon Me, Perdon Moi.
1: Cantando, parlando, un programma di Roberta Valeriani. Conduce Roberta Valeriani.
2: Ciao ciao a tutti ragazzi, eccomi qui come sempre alle 10.30 per la mia rubrica Cantando Parlando. Oggi abbiamo con noi un cantautore di Santa Marinella, Edoardo Guarini, in arte Chiedo. Ciao!
3: Buongiorno!
2: Buongiorno, come dicevo a microfoni spetti, sono molto contenta di avere un cantautore di Santa Marinella che io conosco benissimo, è vicino Roma, un posto meraviglioso di mare, stupendo. E lui è di Santa Marinella e si fa chiamare Chiedo in arte. Perché Chiedo?
3: Chiedo perché è un po' come se fosse una domanda che mi pone il pubblico. Chi è Edoardo? E io rispondo col mio progetto, con la mia...
2: Ah, già, giusto, chi è...
3: giusto.
2: Allora, va bene, meno male, mi sono tolta questa curiosità. Presenti il singolo Bugie Maledette, che è veramente forte, perché intenso e diretto e vero, e racconta il momento successivo al tradimento, che secondo me non è solo un momento, è una catarsi. Non è un momento solo, comunque è vero che tu fai un monologo, è bellissimo tra l'altro, no? Lucido, tagliente, che prende da, cioè, la persona che è tradita parla, credo che sia tu, non so. Non ti preoccupare, siamo in tanti, fai parte del gruppo.
3: Ah, perfetto, no, io non ho tradito nessuno, naturalmente.
2: No, di quelli traditi.
3: È stato, esatto, io faccio parte.
2: Ecco, non ti preoccupare, siamo in tanti.
3: Esatto.
2: No, però è che il bello è che tu fai notare, osservi proprio l'amarezza, la superficialità, la noia e l'indifferenza con cui è stato infranto un rapporto, perché a volte veramente chi tradisce lo fa. Poi ti viene pure a dire che sta soffrendo anche lui, capito? Ma che
3: certo, sei?
2: Ma che cosa soffri tu?
3: È certo, capito?
2: Quello è proprio l'assurdo degli assurdi, no? No. E rovinano una qualcosa che non si rendono conto che, insomma, è importante, non è così superficiale. Parlamene un po' tu, vai, voglio sapere.
3: Allora,
2: dimmi.
3: In pratica, allora, racconto un po' come è andato il brano. Mi sono messo in studio,
2: sì,
3: con Saturno, poi è arrivata anche Grace, che è insomma la coautrice del brano. E ci siamo detti, allora lei mi aveva chiesto giustamente, ma di cosa vogliamo parlare? E io con tanta spontaneità e con tanta tranquillità gli ho detto, guarda, io vorrei parlare di un momento, del momento successivo al tradimento e di un dialogo col traditore. Ho detto una cosa leggera, come si può dire.
2: Anche se ci riesce a dialogare col traditore.
3: Non ho capito.
2: Riuscirci a dialogare col traditore,
3: esatto, quindi proprio una cosa super, super tranquilla, insomma. E giustamente lei mi guarda bene e iniziamo a scrivere questo brano. Diciamo che lei mi ha fatto un po' da psicologa in pratica, e nel senso che mi ha aiutato a capire bene cosa sentissi veramente a riguardo nei confronti di questa persona, e diciamo ha un po' letto il mio carattere.
2: Ah, peccato, non c'è in linea, vero? La salutiamo comunque allora.
3: No, non credo sia in linea, spero che non lo sia.
2: Comunque, no, parlavo di Grace.
3: No, Grace non lo so in realtà, però allora, in ogni caso gli mandiamo un saluto.
2: Sì. E quindi avete fatto questa cosa insieme, ognuno con le sue opinioni, o eravate d'accordo?
3: In realtà è un po', come se lei mi avesse fatto da psicologa, nel senso, lei veramente mi ha aiutato a capire cosa sentivo a riguardo, i miei comportamenti dopo la situazione, diciamolo molto, non dico la verità, in parte l'ho anche leggermente romanzata, nel senso che era una cosa che, di cui alla fine, visto anche il soggettone,
2: immagino,
3: dire,
2: sì,
3: di diciamo, ho lasciato perdere, ho lasciato andare, però un po' di amarezza i giorni dopo mi era rimasto.
2: L'hai domata, insomma. Infatti ho visto, esatto, nel brano dici domata. Sparisci nella notte, che diventa anche giorno, che muore anche di giorno. Sparisci nella notte, che muore anche di giorno. Fai castelli di carta, io non mi arrabbio quasi mai. Questa la sento come domata, come frase, eh? Non è un fallimento, ma ho bisogno di trovare un senso.
3: No, in realtà non è un fallimento se non ne ho bisogno adesso di trovare.
2: Ah, ecco, appunto, secondo me okay, lì il senso non c'è. Come diceva a un certo punto Vasco, voglio trovare un senso, ma sai che ce n'è poco. Comunque è bello, perché noi ci stiamo sorridendo, ma c'è veramente tanta sofferenza in questo, la parte di chi è tradito. Si uniscono emozioni fortissime come rabbia, sofferenza, distacco, e anche distacco da se stessi. A un certo punto non capisci più niente in quell'attimo che tu intendi, proprio l'attimo, il momento successivo.
3: Esatto.
2: È come quando ti arriva un terremoto che tu non sai, se alla fine si rimane un po' fermi, ci sono quegli attimi che tu rimani fermo e poi cominci a correre, però all'inizio sei fermo, non ci capisci nulla, no? Più o meno è così. Comunque è bello anche musicalmente, riprende un po' il tuo stile, ho visto, indie pop con elettronica e cantautorato.
3: Sì.
2: Bravo.
3: Devo dire grazie veramente a Saturno, un grande bacione, perché insomma è riuscito benissimo a mettere quello che avevo in mente e poi anche nelle sonorità e nella produzione, quindi veramente un grandissimo lavoro.
2: Salutiamo anche Saturno, e adesso invece parliamo di te. Tu inizi a cantare a 7 anni, a 12 scrivi i tuoi primi brani, dando vita a un progetto musicale che fonde, come abbiamo detto, pure indie pop, cantautorato e elementi elettronici. Poi sei stato selezionato a Sanremo Giovani nel 2023, nel 2024 con il brano Autunno Retro?
3: Autunno Retro, esatto.
2: Sì. Sei stato presente al MEI di Difensa nel 2024?
3: 2023-2024 credo, sì.
2: Poi hai fatto partecipazioni al Festival di Montesilvano. Ah, guarda, abbiamo anche un'altra cosa in comune, oltre Santa Briella. Qui abbiamo collaboratori di Montesilvano.
3: È vero?
2: Sì.
3: Siamo gemelli.
2: Sì, alla fine, Next Gen 2025. Insomma, già ne fatte di cosine, quindi molto interessante. E poi mi dicevi che forse farai altri brani, però adesso Bugie Maledette, il titolo di questo singolo, rimane sempre singolo soltanto, però farai altri brani, vero? Noi ti aspettiamo, eh?
3: Certo, assolutamente, uscirà nuova musica e chissà, forse neanche tanto, con tempi tanto lunghi.
2: Oh, bene, bene. Senti, come ti trovano? Come chiedo? Magari c'è qualche specifica
3: allora,
2: in più.
3: Su Instagram mi trovate come chiedo_basso_edupi. E su TikTok come chiedo26, su Spotify come chiedo.
2: Diciamo chiedo.
3: Chiedo con la C maiuscola e con la E maiuscola.
2: Capito? Adesso noi ce l'ascoltiamo, chiedo, con Bugie Maledette. Grazie, grande!
3: Grazie mille davvero.

Katiuscia Ruiz presenta Quando c'era Festival Bar, il programma radiofonico della tua estate. Ciao a tutti da Katiuscia Ruiz. Benvenuti al nostro nono appuntamento con Quando c'era Festival Bar, tutta la musica più bella delle nostre estati passate. Il primo brano scelto per voi appartiene alla cantante francese Caroline Loeb, che con il brano Zelawat raggiunse il primo posto della classifica italiana, dove risulta uno dei 45 giri più venduti del 1987.

State ascoltando Quando c'era Festival Bar in compagnia di Katiuscia Ruiz. Apriamo una parentesi dance con uno dei brani più rappresentativi degli anni 90 e tormentone dell'estate 1994, Corona con The Rhythm of the Night, che diviene il singolo più venduto di quell'anno.

La cantante pugliese Mietta pubblica nel 1998 l'album La mia anima, che contiene il brano Angeli noi, cover in italiano di We All Need Love di Dominique Troiano. Il brano diventa il tormentone dell'estate e una delle canzoni più amate al Festival Bar del 1998.

Il gruppo franco-tedesco dei French Affair, conosciuto per le sue hit dance mondiali, esce nel 2000 con il ballabilissimo singolo My Heart Goes Boom, che riscuote successo in tutta Europa, diventando uno dei tormentoni estivi dell'anno.

Il cantante britannico James Blunt, dopo una lunga carriera come ufficiale dell'esercito inglese, firma il suo primo contratto discografico e grazie ai singoli Hi, Wise Man e You Are Beautiful raggiunge il successo internazionale con 20 milioni di dischi venduti e 23 milioni di singoli. Al Festival Bar del 2006, James Blunt partecipa con il brano Wise Man, che ci andiamo a riascoltare.

Ultimo brano in scaletta, quello della cantante americana Christina Aguilera, che si presenta all'edizione 2007 del Festival Bar con il brano Candyman, estratto dall'album Back to Basics. Durante l'arco della sua carriera, la cantante ha collezionato più di 250 dischi, tra oro, platino e multiplatino, vendendo tra album e singoli più di 90 milioni di dischi.

Finisce qui la nona puntata di Quando C'era Festival Bar. Vi lascio in compagnia della sigla Palabras, Katiuscia Ruiz, disponibile su tutti i digital stores del mondo e inclusa nel mio album Quiero el Sol. Per info e acquisto sui miei CD, collegati al mio sito ufficiale www.katiusciaruiz.com e scrivi una mail nell'apposita sezione Contattami. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Quando C'era Festival Bar da Katiuscia Ruiz.

80s remix on your web radio station. Adesso rimaniamo invece negli anni 70, esattamente uno dei primi mix uscito in quell'anno 1977, Santa Esmeralda, Don't Let Me Be Misunderstood.

Here Comes. Ecco che arriva una stupenda canzone degli anni 60, fine anni 60, Mr. Billy Paul, me and Mr. Jones.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto.

mi prosto. E se seguendo gli altri lascio indietro me stesso, farò di tutto per stare da solo un momento.

Innamorato come i ciechi con gli odori, come i muti con i rumori, come gli altri come noi. Ero distratto come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

in the air tonight. There is something about you.

in the air tonight. There is something about you sometimes.

0: gira nella mente.
1: Ah, sono entrato adesso, sono entrato adesso, scusate, sono entrato adesso. Che ore sono? 18.02.
0: Chiusa dentro ad aspettare.
1: Scusa, pardon, lei si chiama Luana Pardon, allora pardon.

Mi ha perdonato. Allora, dopo era l'auto DJ che voleva fare il megalomane, voleva andare avanti lui, ma fammi andare avanti, voglio essere io, anche perché oggi ho quattro dediche. Che facciamo? Le facciamo lunghe, non importa, dai, facciamo ugualmente. Poi questa sera non c'è nemmeno la nostra Roberto Valeriani, poverino, che non ha lo scrittore adatto. Ha detto: io voglio gli scrittori, quelli giusti. Non ha lo scrittore adatto da intervistare questa sera. Allora, il tempo com'è? Il tempo qua si è coperto, molto coperto, c'è un po', leggermente un po' di vento, ma è caldo, sono i classici 27-28 gradi. Perfetto, allora andiamo avanti con queste poche dediche oggi. Non so per quale motivo oggi sono nati pochi persone sono nate. Elena Jovanova, addirittura di Vladivostok, eccola qua la prima. Una dedica per te di Umberto Tozzi, Tu, remixato da Amazon.

Le zanzare però ci sono ancora, mamma mia, mi hanno appunto un paio di zanzare, adesso mi gratto praticamente, mi gratterò per mezz'ora, la roba da matti queste zanzarine, sono le più piccole in assoluto, sono le più cattive, mazza oh, quelle piccole sono cattivissime, poi non le vedi, assolutamente non puoi neanche controllarle. Allora, Umberto Tozzi con tu per Elena Ivanova di Vladivostok. Adesso abbiamo Giusy Madonia di Palermo. Tanti auguri, buon compleanno. Anche lei è una cantante, mi ricordo un po' di anni fa no, non sono stato io a intervistarla, la nostra Roberto Valeriani, chiaramente. E lei, Robin S. with Love for Love. Remix by Amazon.

Don't give me love, I don't give you love, and so forth. It got to be like that, it got to be like that. Per Giusy Madonì, che ci sta ascoltando da Palermo, perché mi ha mandato un messaggio proprio adesso. Ciao Giusy! Beh, lo so, ma del modo, quando vuoi farti intervistare da Roberto Valeriani, lei è sempre pronta. Lei è sempre pronta. Io un po' di meno, diciamo, dai, un po' di meno. 18 e 12 minuti prima, abbiamo adesso... Romy Lazzaroni di Brescia, tanti auguri di buon compleanno a te con una bellissima canzone. Guardate, questa è stupenda. Dei miei amici New Order, Blue Monday. Remixa.

Questo erano gli anni 90, questo è il sound tipico degli anni 90. Invece adesso ritorniamo agli anni, fine anni 70 con Stephanie Mills and questa bella canzone Never Knew Love Like This Before. Don't You Know That, dedicated entirely to Lucy, no scusate, è Lucy, è una L quella lì, ma come ho fatto a scrivere? Lucy Zanetti di Sao Paulo do Brasile. Felicidade para ti, Stephanie Mills. I never knew love like this before.

Quanto mi ricordano i Shalamar degli anni 70, fine anni 70, questo brano, ma soprattutto Stephanie Mills. Eccolo qua, con questo brano che è intitolato Così, Never Knew Love Like This Before. Non ho mai conosciuto un amore così prima, mai visto, mai sentito, mai niente, proprio niente. Allora, andiamo avanti con l'ultimissima per chi era adesso? Ecco, Frederic Ramos di Barcelona, Feliz Cumple para ti con esta canción muy bonita de Blue Boy, Remember Me. Remix by our super DJ MSM, che è ancora in vacanza. No, è ritornato alle vacanze, ma sta lavorando il

You Just Give Love a Bad Name. Era Bon Jovi su RPS. Come va? Tutto bene? Perfetto. On your web radio station with all these bad goodies. Grandi, grandissimi brani degli anni 60, 70, 80 e primissimi anni 90. Poi basta, poi basta. Eccoci qua con una bellissima canzone del 71 dei CCR. Have you ever

purtroppo adesso negli anni 2000 e l'anno scorso praticamente è morto, cioè quest'anno è morto naturalmente. You and I, don't you know that? We stick together. Delegation 1979, per questo grande brano di un gruppo americano, Delegation, You and I.

Radio Taxi 3570 viaggia sempre con voi. Ti serve un taxi e non lo trovi? Non dare i numeri, chiama il numero giusto 3570. Radio Taxi 3570 viaggia sempre con voi, con voi, con voi, con voi, con voi. 2

che buona musica, All These Bad Goodies, anni 60, 70, 80 con questa web radio station that is your web radio station actually. And now we go to England, Electric Light Orchestra. 1984, una bellissima canzone di questo gruppo di Birmingham, Strange Magic.

Katiuscia Ruiz presenta Time Machine, la macchina del tempo della musica. Ciao a tutti da Katiuscia Ruiz. Benvenuti alla 17ª puntata di Time Machine, la macchina del tempo della musica. Soprannominata la regina del soul, Aretha Franklin firma con la sua splendida ed indimenticabile voce la canzone Think, un inno femminile sulla libertà e colonna sonora del film The Blues Brothers nel 1968.

Il cantante e chitarrista britannico Chris Rea nel 1979 era ancora sconosciuto. La svolta arriva con il singolo Fool If You Think It's Over.

ispirata dalla fine della prima storia d'amore della sorella Paula. La canzone diviene il primo grande successo a livello internazionale del cantante e spopola anche nella classifica americana. Ottiene inoltre una nomination ai Grammy Award come migliore nuovo artista del 1979.

Nella nostra time machine non poteva mancare la regina del pop, Madonna. Secondo il Guinness dei primati è l'artista femminile dalle maggiori vendite nella storia della musica, con all'attivo 350 milioni di dischi in tutto il mondo. Dal terzo album in studio, True Blue, ci siamo estratti Papa Don't Preach, che diventa il singolo più venduto del 1986 negli Stati Uniti d'America.

La nostra time machine si ferma al ricordo di una tra le più famose e acclamate interpreti femminili della musica rock, Tina Turner. Nel 1986 ricevette la stella sulla Hollywood Walk of Fame, vinto ben 12 Grammy Awards e oltre 100 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, decretando la cantante come una delle artiste di maggiore successo nella storia della rock music. Dall'album Foreign Affair del 1989, che include anche la hit The Best, ci ascoltiamo un altro suo grande successo, Steamy Windows.

dall'America alla Germania con il giovane duo pop tedesco dei Band Ohne Namen. Il loro singolo Boys diviene un grande successo europeo in seguito alla traduzione dal tedesco all'inglese e la vittoria del disco d'oro anno 2000.

State ascoltando Time Machine in compagnia di Katyusha Ruiz. Ultimo brano in scaletta scelto per voi, Poker Face, della cantautrice premio Oscar Lady Gaga. Un successo planetario che si è imposto al numero uno delle classifiche in numerosi paesi nel mondo, divenendo un vero e proprio tormentone. Anno 2008.

finisce qui la 17esima puntata di Time Machine. Vi lascio in compagnia della sigla I Can't Stop, Christian Avigny featuring Katiuscia Ruiz, disponibile su tutti i digital stores del mondo e inclusa nel mio album Dame Tu Amor, in acquisto tramite il mio sito ufficiale www.katiusciaruiz.com, scrivendo una mail nell'apposita sezione Contattami. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Time Machine da Katiuscia Ruiz.